Mumbai, Chapeco, Chitagaramado, Poti, Chubano, Chini, Poti, Poti, Luna, Poti, Banji. Chati Bonassa, Chati Bonassa, Chati Bonassa, Chati Bonassa.